Putih dan krim, yeah, yeah. Pakai jiket yakitori, manis, gurih, umami.